0: No, questi qua guarda, c'erano biglietti di
1: mezzo
2: chilo 5 euro.
1: Un melone un euro. Dai!
2: Mezzo chilo 5 euro.
3: Secondo
1: coro? 10 euro! 10 euro!

pensava assolutamente, e quel giornale ti interessa, no? Tu puoi girare, se non c'è un problema, così, e c'è un problema.

treno Intercity 5, 8, 8, di Trenitalia, proveniente da Napoli Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 13.40, è in arrivo in ritardo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea Garda. Ferma a Prato, Bologna Centrale, Ferrara, Rovigo, Montefice, Padova, Venezia Mestre. Il treno Intercity 588 di Trenitalia, proveniente da Napoli Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia, secondo il 1940.